0: anda, Limbang FM, pasti di hati. Adil kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Limbang FM, pasti